ascoltando da Napoli. Ecco, infatti, Roby mi ringrazia. Grazie, caro dottor Gennaro Muscari, da Giovanni Pirozzi e Roby Dalpì. Ma grazie a voi per il vostro impegno e complimenti per la vostra creatività. E poi sono arrivati contemporaneamente alle 10:08, quindi 20 minuti fa, due messaggi, uno dal Cantone Nord, quindi Marica, e uno da quel di Verona, da Andrea Sceriffo. Allora, Marica scrive: uno, nessuno o 100.000? Quanti saranno i rimedi adatti al problema? Solo il buon Doc Muscari ce la saprà raccontare. Buongiorno a lei e a tutti i pazienti radiofonici in ascolto, da Marica e genitori. Ecco, complimenti anche per la creatività di Marica nello scrivere i messaggi. E Andrea, sempre allo stesso minuto, alle 10:08, quindi a pari merito, mi scriveva: buongiorno Super Doc, buona trasmissione in nostra compagnia. Naturalmente, grazie di esserci, ma grazie a voi che mi dedicate l'ascolto. E poi aggiunge Andrea: meravigliosa canzone, Doc, questa appunto scritta da Roby Dalpì, le parole e la musica di Giovanni l'ha elaborata lui. D'altronde il testo è di un grande maestro poeta e l'arrangiamento di un altrettanto grande maestro. Stupenda. Eh sì, Andrea, davvero bella. Bene, allora partiamo con un po' di buone notizie. Cerco sempre di portarvene qualcuna in questo mare magnum di brutte notizie, però ecco qualche luce, sì, c'è, insomma. Per esempio, prendo da Il Tirreno di Pontedera, è un quotidiano toscano, che scrive: infermieri e operatori sociosanitari Novax che erano stati sospesi in Toscana, beh, ora l'azienda sanitaria deve risarcirli perché il provvedimento è stato giudicato illegittimo. Ecco, lavoravano all'ospedale di Volterra e in altre strutture dell'Alta Val di Cecina. Bene, quindi l'azienda sanitaria toscana Nord-Ovest dovrà rimborsare alcuni operatori sanitari Novax. Bene, che per un paio di settimane circa erano stati sospesi dal servizio in maniera illegittima, hanno scritto i giudici adesso. Ecco, bene. Erano stati sospesi dal 15 al 28 dicembre del 2021. Ecco, quindi questa è una buona notizia. Ve ne do anche un'altra. Ecco qua. Assolti con formula piena i portuali che protestavano durante il Covid a Trieste. Assolti con formula piena i cinque manifestanti coinvolti nelle proteste contro il Green Pass al porto di Trieste dell'ottobre 2021, che portarono ad un massiccio sgombero delle forze dell'ordine. Ecco, le persone alla sbarra, tra cui il consigliere comunale Ugo Rossi, che ho conosciuto, un giovane

ingegnere, un attivista coraggioso, erano accusate di reati come oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ma il Tribunale di Trieste ha decretato che il fatto non sussiste. Rigettando le richieste del pubblico ministero, i giudici hanno così chiuso in primo grado un capitolo giudiziario aperto da episodi che avevano provocato forti polemiche in merito alla gestione del diritto di protesta in un periodo di restrizioni straordinarie. Ecco, poi entra nei dettagli. Per sgomberare l'area, gli agenti caricarono i manifestanti presenti facendo uso di idranti, lacrimogeni e manganelli. Bene, dunque, vediamo se c'è qualcos'altro. No, direi che questa è la notizia. E poi vediamo. Ce n'era ancora un'altra, sì, ecco qua. Moreno Ferrari, il nostro conduttore radiofonico, battagliero Moreno, anche lui è stata annullata la condanna. Il professore aveva organizzato una manifestazione Novax sulle mura di Treviso senza far rispettare le prescrizioni dettate dalla questura di Treviso, quindi divieto di assembramento, obbligo di mascherina, eccetera, eccetera. E quindi era stato così condannato e adesso hanno annullato la condanna. Scrivendo che non è stato reato. Bene, insomma, i tempi stanno un po' cambiando, c'è un venticello che questa volta gira a nostro favore, sta gonfiando le nostre vele in maniera corretta, in maniera giusta, come piace a noi. Però ecco, alti e bassi, perché sulla verità di ieri, oggi non c'erano i quotidiani per lo sciopero che c'è stato ieri, no? E comunque sulla verità di ieri, che è scritta ovviamente l'altro ieri notte, a pagina 15 è stato respinto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose di vaccino. E questo, insomma, dispiace. E anche sulla rubrica La resa dei conti, sempre di ieri, il GIP. Anche questa non è proprio una bella notizia. Il GIP Valeria Tomassini, questo giudice per indagini preliminari, l'emergenza pandemica giustificava l'inoculazione dei vaccini senza prescrizione medica e la sperimentazione di massa. Questo è un po' il sottotitolo. E inoltre è stato respinto appunto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose. Ecco, tutta la mia disistima verso questo giudice Valeria Tomassini, che forse non ha capito bene come stanno le cose in realtà. Vabbè. Quindi insomma non tutte buone notizie, dipende sempre da in quali giudici incappi, incappi in quello giusto oppure in quello sbagliato. E invece un'altra bella notizia,
è stato inaugurato un nuovo liceo steineriano a Padova, che è stato chiamato Olivetti. Sarà contento Paolo Girotto? Chissà se ne è venuto a saperlo. Allora, qualche giorno fa, una settimana fa mi sembra, più o meno neanche, c'è stato appunto il taglio del nastro per la nuova sede del liceo Adriano Olivetti, liceo di scienze umane a indirizzo economico-sociale, un nuovo polo educativo che si affaccia nel panorama scolastico padovano, voluto da Arca Educazione, che è l'ente gestore del percorso didattico ispirato alla pedagogia Steiner-Waldorf. L'inaugurazione della nuova sede all'Arcella segna una tappa fondamentale per l'istruzione superiore steineriana, unita alla visione umanistica di Adriano Olivetti. E in concomitanza con la nuova sede, il liceo ha anche avviato l'iter per essere riconosciuto come scuola paritaria. Ecco, sapete che di solito le scuole steineriane arrivano fino alla terza media, diciamo, che loro chiamano ottava. Sono rari i licei. Ce n'è uno a Milano, ce n'è uno a San Vendemmiano, vicino a Conegliano, e quindi è questo di Padova. Almeno nel nord Italia mi sembra che siano solo questi tre licei. Ecco, si tratta, prosegue l'articolo, mi sembra che sia sul Mattino di Padova, mi sembra, solo che non lo vedo da qui. Si tratta di un passaggio importante, il coronamento di un sogno. Per questa sede definitiva del liceo abbiamo messo tutto il nostro impegno come comunità, nonostante le risorse limitate, dice il presidente della cooperativa sociale Arca, Nicola Cardi. Siamo un progetto educativo, ma entro giugno auspichiamo il riconoscimento come istituto paritario e anche pensiamo di entrare nella federazione delle scuole Steiner-Waldorf, per forza. Con il liceo Olivetti vogliamo offrire ai ragazzi un ambiente che non sia solo una scuola, ma un luogo di crescita umana e intellettuale, capace di coniugare la libertà di pensiero tipica del metodo Waldorf, metodo steineriano, con i valori di comunità e responsabilità civile di Adriano Olivetti. Bello questo accostamento. Steiner Olivetti. Il liceo è partito 4 anni fa con una classe prima, accoglie 65 studenti. A settembre partirà una nuova prima e il prossimo anno usciranno i primi diplomati. I ragazzi sono il nostro futuro. Questo è l'ufficio scolastico regionale che dice le solite ovvietà. Bene, quindi anche questa mi sembra una buona notizia, almeno per chi è interessato all'istruzione steineriana. So che non sono in molti. Buongiorno dottor Gennaro, per il liceo di Olivetti sono venuti anche a Gamma 5. Ecco, vedi, non avevo ascoltato la trasmissione, non riesco a stare tutto il giorno in ascolto. Grazie quindi per aggiornarmi, grazie a te Luca. Chi è che li ha ospitati? Fammelo sapere. Paolo Girotto oppure Elio? Fammi sapere Luca se lo sai. Dunque, proseguiamo. Dunque.
Sì. La nuova vita dell'amianto. Anche questo in qualche modo è una notizia interessante. Di solito l'amianto è sempre rappresentato in maniera negativa, no? Sapete che è estremamente tossico. Allora, prendo l'articolo dalla rivista Gaia, una rivista di ecologia e tecnologie appropriate. Mi piace questo sottotitolo, tecnologie appropriate. Non dobbiamo essere contro la tecnologia, ma dobbiamo usarla in maniera appropriata. E ovviamente devono essere tecnologie sostenibili in qualche modo, che non vadano a danneggiare più di tanto l'ambiente. Sì, un po' di danni lo fa sempre la tecnologia. Importante che siano compensati. Ecco, per esempio, hanno trovato un modo per riciclare in qualche modo l'amianto o comunque renderlo inerte. Sentite un po'. Intanto è stato usato in maniera massiccia nel Novecento, nel secolo scorso, in moltissimi settori, dall'edilizia all'industria. In Italia dal 1992 ne è stato vietato l'uso, la produzione e la vendita dell'amianto e anche di tutti i manufatti che lo contengono, ovviamente, ma è ancora presente sul territorio, soprattutto all'interno di tubazioni e nelle coperture di edifici o capannoni vari. Sebbene siano promosse attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, il percorso verso l'eliminazione completa dell'amianto è ancora lungo, bisogna ammetterlo. Generalmente lo smaltimento tradizionale dell'amianto consiste nel deposito in discarica. Ovviamente una discarica controllata, una discarica insomma in cui è in sicurezza l'amianto, non è che viene lasciato all'aria magari a pezzetti, perché sapete che le fibre di amianto sono quasi volatili, sono molto leggere, quindi possono anche con un colpo di vento andare in giro. Ma la scarsità di impianti a livello italiano di queste discariche e i costi elevati rendono questa soluzione poco sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale. Per questo motivo, negli ultimi anni, e questo mi ha colpito questa notizia, si è assistito ad un crescente interesse verso tecniche come quella dell'inertizzazione, che consiste in trattamenti volti alla trasformazione dell'amianto in un materiale inerte, appunto, dunque non pericoloso per la salute dell'uomo, attraverso modifiche cristallochimiche. Cioè, l'inertizzazione può avvenire in diverse modalità: per via termica, quindi con l'utilizzo di forni ad atmosfera controllata, oppure torce al plasma e microonde, quindi insomma con il riscaldamento dell'amianto, oppure per via chimica attraverso l'utilizzo di acidi e acqua supercritica e per via meccanochimica attraverso la macinazione e trattamento chimico. Una volta reso inerte, quindi sicuro, l'amianto può essere anche riciclato e riusato come materia prima secondaria. E questo approccio, cioè l'inertizzazione, consente non solo di ridurre i costi di smaltimento e il volume dei rifiuti,
ma ci permette di trasformare un rifiuto pericoloso in una risorsa. Tra i processi più noti vi è la vetrificazione, che consiste nel portare i materiali ad una temperatura tale, quindi altissime temperature, da superare il punto di fusione, con la conseguente formazione di un nuovo materiale vetrificato che prende il nome di cofalit, cofa come cofano, cofalit, generalmente utilizzato come sottofondo stradale. Ma pensa un po'. Poi ci sono altre tecniche che includono la stabilizzazione in matrice cementizia o polimerica, con trattamenti chimici, conversione termica a temperature inferiori alla fusione e processi metallurgici. Inoltre, la ricerca italiana ha sviluppato processi innovativi come quello ideato dal professor Roveri, che prevede l'impiego del siero di latte. Oh, incredibile! Il siero di latte con l'amianto per sciogliere la matrice cementizia dell'amianto, sì, sul cemento, insomma. Questo metodo ci permette di ottenere minerali solidi riutilizzabili come fertilizzante, punto, e acqua che una volta depurata può essere impiegata nuovamente nell'agricoltura. Quindi il metodo permette di ottenere minerali solidi e acqua. Oltre al cofalit esistono altri materiali derivanti dalla trasformazione dell'amianto, tra cui il CRI-AS, CRI con la Y, ciao CRI, che è un inerte in grado di sostituire il calcestruzzo tradizionale per un 20% del totale, affinché la resistenza del prodotto finale rimanga inalterata. Un altro materiale è l'atonit, un materiale simile al cemento pozzolanico. Ma cos'è il cemento pozzolanico? Sono andato a vedermelo. La pozzolana è roccia vulcanica usata già nell'antica Roma, pensate un po', i romani, grandi costruttori. Ecco, e poi vabbè, prosegue l'articolo. Sì, un altro punto importante è rappresentato dalle fibre sostitutive dell'amianto. Certo, visto che non si può più adoperare nuovo amianto, bisogna trovare delle alternative che siano quantomeno innocue o meno nocive, insomma. Quindi fibre sostitutive progettate per sostituire l'amianto senza compromettere la salute dell'uomo. Tra queste si distinguono fibre naturali come cotone, lana, canapa e fibre sintetiche quali le PCV, le FAV, impiegate maggiormente nell'isolamento termico e acustico. Però comunque bisogna fare attenzione alla loro inalazione, che potrebbe causare delle irritazioni polmonari. Sì, non certo il cancro ai polmoni o ai bronchi come l'amianto, però consigliano di usare delle protezioni durante la lavorazione di queste fibre. Ok, adesso facciamo un break musicale. Perché break? Pausa! Cosa dici break? L'ennesimo inglesismo. E quindi una pausa musicale, vi faccio sentire come la settimana scorsa i Pentatonix, che incredibile, sembra che usino strumenti, in realtà fanno tutto con la voce.
e questa era forse la loro più famosa canzone, la meravigliosa Alleluia, visto che siamo ancora in atmosfera pasquale, trascorsa da poco la Pasqua. Alleluia, è risorto.

0: Bellissima, eh? Allora, mi è arrivato un messaggio, manca un minuto e 40 secondi, devo stare attento che qua la pubblicità è implacabile. Stefano da Vicenza mi ha mandato cos'è, un titolo di un quotidiano o una rivista, boh, proprio. Vedo che la data è di oggi. Attenti al lupo. È sconsigliato lasciare le strade, i sentieri. Sulla via Francigena spuntano cartelli intestati al comune, ma si tratterebbe di avvisi falsi per tenere lontani pellegrini ed escursionisti. Ma guarda che disgraziati. I cartelli sono stati affissi abusivamente. Quindi, insomma, se volete fare la via Francigena, state tranquilli che non ci sono lupi minacciosi. Oddio, magari qualche lupo forse lo si potrà anche incontrare, ma è raro. E poi di solito stanno lontani dagli esseri umani, che sono pericolosi per loro. Gli attacchi dei lupi agli umani sono rarissimi e insomma, e ancora più raramente mortali. Grazie Stefano. E poi ha mandato un altro messaggio Stefano, ma lo leggo dopo la pubblicità. Rimanete qui, eh? Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sono Gennaro e stavo leggendo i vostri messaggi. Questo mi è piaciuto molto di Stefano di Vicenza che scrive: Buondì, buona trasmissione. I giornalisti in sciopero potrebbero scrivere questo slogan: o ci pagate o scriviamo solo la verità. No, senza la. O ci pagate, direi ci pagate di più perché sono effettivamente pagati poco, o scriviamo solo verità. Bea Stefano. E poi chi è? Max mi chiede: Buongiorno Doc, volevo chiedere un consiglio per una crema per la cute per mio figlio, che ha fatto la rimozione dei perni nella tibia e staccare la pelle dai tessuti con trattamento successivo. Grazie. Beh, una crema per la cute, una delle migliori, è a base di calendula, che è un antibatterico, un cicatrizzante, un antinfiammatorio, un riepitelizzante, cioè facilita la riformazione dell'epitelio. Quindi adesso non so bene qual è il problema nei dettagli, però una crema alla calendula mi sembra la cosa migliore in questo caso. Bene. Allora, vi farei sentire questo avvocato. Aspetta che non trovo il nome, dunque. Ah sì, l'avvocato Gianfranco Vecchio, che è stato intervistato su Canale Italia. Sentite cosa dice su Kennedy Junior, il ministro della salute americano. Allora, aspetta che arriva, eh. Perché non c'è l'audio? A chi lo chiedo? Ma guarda te, non c'è l'audio. Aspetta, Ah, eccolo qua, il simboletto dell'audio, lo nascondono.
1: A una delle ultimissime dichiarazioni che mi risulta fatte da Kennedy, che ha detto, Kennedy, ministro della salute americana, che ha detto: guardate che il problema dal punto di vista economico non sono i guadagni dei vaccini, ma sono i guadagni per la cura delle malattie che vengono dai vaccini, cioè la produzione di tutti i medicinali e di tutta l'attività di cura che deve essere fatta dopo. Queste dichiarazioni fatte dal ministro della salute, il quale sin dal suo insediamento come prima iniziativa ha preso 17 esperti del comitato per l'immunizzazione della FDA, che era sostanzialmente un incrocio tra l'Istituto di Sanità italiano e l'AIFA, potremmo dire, e lei ha licenziati per evidenti conflitti di interesse, non garantivano terzietà. Ha subito una sorta di processo all'interno del Senato al quale ha risposto ai senatori: scusi lei quanto prende dalle case farmaceutiche, scusi lei quando ci sono dei video meravigliosi che ti consentono di vedere, che consentono a tutti che volessero di vedere come ha messo a tacere i senati che lo, scusatemi, i senatori che lo criticavano, e ha completamente rivoltato questo panel che è fondamentale perché ha un'efficacia, quello che decide è, diciamo, viene assunta come decisione, e tra le ultime cose che hanno fatto hanno sostanzialmente eliminato il vaccino contro l'epatite B, che è un vaccino assurdo perché si fa ai bambini un vaccino per una malattia che si contrae sessualmente o con lo scambio di siringhe, e che invece noi abbiamo nella cosiddetta esavalente perché la Glaxo pagò 600 milioni per farcela inserire, ed è qualche cosa che è documentato, ci sono sentenze della Cassazione che lo hanno certificato, e noi continuiamo a avere il vaccino per l'epatite B tra i sei dell'esavalente, che sono già di per sé una follia, perché con un'unica dicendo risparmiamo un'iniezione, no, non sei tu che risparmi un'iniezione, è chi li mette tutti quanti in un'iniezione che risparmia facendolo, con gli adiuvanti, perché hanno detto abbiamo tolto il mercurio, negli Stati Uniti avevano ancora il mercurio all'interno, all'interno dei vaccini, Kennedy ha fatto in modo di eliminarlo, si chiama timerosal, ma noi abbiamo l'alluminio. E basta sentire il professor Bellavite per sapere che cosa fa l'alluminio e quale capacità di penetrare il cerebro nei bambini in formazione ha. Kennedy in un bellissimo intervento faceva questa battuta: io sono 30 anni che mi occupo tra l'altro di cercare di togliere il mercurio dal pesce, cioè di occuparmi di tutte le problematiche connesse al consumo del pesce pescato in certe situazioni e che porta mercurio nella pancia di chi se lo mangia. Ebbene, nessuno mi ha mai chiamato no fish, perché se mi metto a cercare di togliere il mercurio dai vaccini mi chiamate Novax? E a me sembra questa una perfetta sintesi che dovrebbe essere diffusa anche in Italia di come vanno affrontati questi temi. Faccio riferimento a una delle ultimissime dichiarazioni che mi risulta fatte da Kennedy, che ha detto Kennedy.
0: Ecco, stava ricominciando. Bella battuta. No fish e Novax. Allora, questo chi è? Blu, si firma Blu. Buongiorno dottore, il suo suggerimento di crema di calendula è perfetto se mescolato con l'olio di iperico. Le due sostanze lavorano in sinergia, potenziandosi a vicenda e sanano la pelle ad una velocità incredibile. Sì, ti do pienamente ragione, l'iperico è ottimo anche per via topica, oltre che per bocca, ma per bocca è usato l'erba di San Giovanni, no? L'iperico è usato per l'umore, migliorare l'umore, quindi è un po' un antidepressivo, ma come sotto forma di crema è vero, è ottimo per disinfiammare, per lenire, insieme alla calendula. Infatti ci sono delle creme che hanno entrambe queste sostanze. Grazie del suggerimento. Sì, Francesca, piede diabetico è più complicato. Certo, la calendula va bene comunque anche con un po' di iperico, però bisogna lavorare anche dall'interno, perché recidivano facilmente queste piaghe nei diabetici e anche sono difficili da cicatrizzare. discorso si amplia, non chiedetemi altro, perché non va bene, ecco, dare consigli così senza conoscere le persone. Posso fare peggio. Allora, un messaggio che è arrivato da Silvia Favaretto, sull'ottimo sindacato Fisi, di cui ogni tanto vi ho parlato. Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, mi sembra che sia così, vado a memoria. E qui si consiglia, su questo messaggio, di scaricare l'app Fisi Sindacato, l'app ufficiale, l'applicazione, e così si possono avere gratuitamente notizie, servizi, informazioni e contatti. Quindi notizie in tempo reale, aspetta che lo amplio, servizi e assistenza, anche consulenze e supporto rapidamente, dunque anche si possono trovare le sedi Fisi più vicine alla propria abitazione, e poi c'è anche un'area riservata dedicata agli iscritti. Ecco, tutte le istruzioni le trovate sotto Fisi Sindacato, bisogna andare nell'area riservata. Ecco, ricordo che Fisi si è sempre comportato bene anche durante la psicopandemia, è sempre stato dalla nostra parte. Ecco, si parte da Play Store, ma penso che anche cercando Fisi Sindacato, si può anche lasciare una recensione andando su Play Store Fisi Sindacato alla voce valuta questa applicazione, e questo contributo è importante per rendere l'applicazione più visibile a tutti. Ecco, lasciando una recensione positiva naturalmente, non negativa. Bene. Ora, vabbè, con Cri qualche sera fa, anzi no, vabbè, ho visto La torta del presidente. No, ero con Bruno, vabbè, insomma, però poi gliel'ho raccontato tutto a Cristina, questo film molto commovente, forte, toccante, La torta del presidente, ecco, ve lo consiglio. Dunque, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, anche al Festival di Cannes, il premio del pubblico, ed è un film iracheno, in lizza anche come candidato agli Oscar. È fatto molto bene, davvero. Ecco, sull'Iraq negli anni 90. E la protagonista è una bambina di 12 anni che deve preparare una torta per il compleanno di Saddam Hussein tra il periodo di carestia e la paura dei bombardamenti americani. È uscito un mese fa in Italia, quindi lo trovate ancora al cinema. Ecco, se vi capita di andare al cinema, cercate La torta del presidente, davvero merita. Ok, allora, un altro, ah sì, aspetta, mi sono accorto che c'era un'altra notizia che riguardo ai portuali di Trieste, un ruolo simbolico in quel frangente dei portuali di Trieste, vi ricordate, un ruolo è stato giocato da Stefano Puzzer, ex leader dei portuali di Trieste, il cui licenziamento dal porto è stato annullato lo scorso autunno, quindi 2025, dalla Corte di Cassazione, e in un post sui social Stefano Puzzer ha scritto: vi do una notizia meravigliosa, nonostante lo Stato e le forze dell'ordine non si siano mai scusate con noi, ma anzi hanno pure avuto il coraggio di denunciare alcuni manifestanti pacifici, inventandosi oltraggi, resistenze e addirittura aggressioni. Bene, oggi tutti i manifestanti che sono andati in giudizio senza patteggiare sono stati assolti con formula piena. Avanti tutta, la gente come noi non molla mai. Ecco, ci tenevo a concludere l'articolo sui portuali di Trieste, e mi collego sempre ai portuali con un altro articolo di Gaia, di Ecologia, Rivista di Ecologia e Tecnologie Appropriate, che titola «I portuali non lavorano per la guerra». A Livorno, Genova e Venezia, le navi israeliane della ZIM, cariche di armi, non hanno potuto attraccare. Bravi, hanno boicottato, hanno incrociato le braccia. Quindi i principali porti del Mediterraneo e del Mare del Nord, quindi non solo in Italia, sono stati bloccati per tutta la giornata del 6 febbraio scorso, per il primo sciopero internazionale dei lavoratori portuali contro guerre e imperialismo. Le bandiere della Palestina erano le più numerose nei cortei organizzati in tutti gli scali marittimi più importanti d'Europa, tra cui Marsiglia, Bilbao, Pireo, Genova. Braccia incrociate anche in Nord Africa e Medio Oriente, da Mersin in Turchia a Tangeri in Marocco, o Tangeri, non ricordo come si pronuncia. Le adesioni sono arrivate oltre oceano anche in Sud America e Stati Uniti. Ecco, mobilitazione organizzata dai vari sindacati. In Italia si chiama USB, dunque, con lo slogan «I portuali non lavorano per la guerra», e quindi si sono proprio rifiutati di svolgere le funzioni di carico e scarico per 24 ore. Tra le richieste dei portuali, l'immediata fine del genocidio dei palestinesi, perché era il 6 febbraio, quindi era ancora in corso, eccetera, eccetera. E anche a Livorno, sì, l'ho già detto, Livorno, Genova e Venezia. Le armi non passano, ecco, un altro slogan era questo. E bravi i portuali. Bene, ora sentiamoci un'altra canzone. Beh, potremmo anche rimanere, no, non rimanere, sì, rimanere su Giovanni Pirozzi con la canzone della radio, l'inno della radio. Allora arriva, eccolo, qualche secondo.

Bella, proprio anche le parole sono profonde, il testo profondo. E infatti Roby mi scrive: ora c'è l'inno di Radio Gamba 5, grande Gennarino. Grazie anche da parte di Giovanni Pirozzi, mi scrive Roby. E poi Davide da Vicenza. Che firma Vincenza, deve essere un enologo probabilmente. Ehi hey Doc, come va? Per favore mi metteresti la canzone L'ultima notte degli Alpini, scritta da Beppi De Marzi e cantata dal coro dei Crodaioli? Sì, volentieri, mi piacciono queste canzoni. E parla della tragica ritirata dalla Russia. Ed è struggente. Grazie, un abbraccin, Davide da Vinceremo. Prima o poi gioca sul nome Vincenza. Poi dunque, vediamo. Ciao Gennaro, un plauso ai discount di più che vendono ottimi datteri palestinesi Medjool. Ho invece preso due nuove bombole Soda Stream e l'impiegata mi ha confermato che è un marchio israeliano che manipola il mercato europeo. Adriano 68. Ah, grazie Adriano, quindi comprate i datteri palestinesi Medjool, che il tipo Medjool sono i migliori. E invece lasciamo perdere le bombole Soda Stream. Ok, Paul scrive: buongiorno dottore, ho sentito la bella notizia che ha riportato dei portuali di Trieste che boicottano le navi cariche di armi. Sì, l'hanno fatto il 6 di febbraio, per 24 ore. Poi non è più successo, mi sembra. Comunque, insomma, già un buon segno. Ok. Non c'è altro. Allora, sentiamoci. Sono le 11:28. Sentiamoci proprio L'ultima notte degli Alpini, cantata dai Crodaioli.

Mormorando stremata, 100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo, avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio-verde. No, non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve.

Stavi lì con le tue scarpe rotte e ne guardavi vedere gli occhi mondi e tu ballavi e vedere tutta la notte e bagliavi e cantavi con il rio Yosca, Yosca, salta la mura finché la tu oh Yosca, Yosca, Yosca, salta la mura balla con me oh Yosca, Yosca, Yosca, salta la mura.

mi ha ricordato l'adolescenza. Quindi sto parlando di 55 anni fa circa, quando con i Boy Scout, con la parrocchia in montagna cantavamo queste canzoni dei Crodaioli, in particolare Iosca la Rossa. Nico, a Nico non è piaciuta. Infatti mi scrive: "Buongiorno caro dottor Muscari, io la seguo sempre in radio, ma lei persiste ad avere dei gusti musicali allucinanti. Salvo rarissime eccezioni, manda di quelle schifezze sonore che abbassano le energie anche ai più tenaci. Ecco, andrebbero bene come tortura. Comunque la saluto con affetto, Nico." Nico, ognuno ha i suoi gusti e comunque non l'ho scelta io, ma è stata una richiesta di un radioascoltatore, mi sembra Stefano da Vicenza, mi sembra. E comunque Paul invece, Paul mi scrive proprio polare a Nico e con questa dottore. Con questa canzone che non conoscevo mi ha emozionato. Brividi e una lacrima. Grazie di cuore e un abbraccio forte, forte a tutti gli uomini alpini della Russia." Ecco, hai capito, Nico? C'è chi si commuove con queste canzoni. Dunque, Gabri da Romano De Zelino scrive: "Ora mandi Volta la carta." Grazie da Gabri Romano. Sì, un'altra canzone, sì. Volta la carta. Non so se la trovo questa, perché non credo sia il titolo. Boh. Dunque, aspetta. Stefano di Camisano mi manda una foto. Che titola "Con gli alpini ti vaccini", è già datata giugno 2000, 2021. Purtroppo gli alpini si erano schierati con il governo a favore delle vaccinazioni Covid. Vabbè, pensavano di fare del bene, pensavano di essere sulla strada giusta, invece si sono sbagliati. Spesso c'è proprio sotto una ignoranza di fondo, una disinformazione e ci sono cascati anche loro. Dispiace, sì, dispiace Stefano di Camisano. E Robin Alpino ovviamente dice: viva gli alpini, de una volta però, sì, infatti, sì, e dunque, e poi c'era anche, mi avevano mandato, ah sì, chi è questo? Giuseppe mi aveva mandato l'originale, questa è l'originale più espressiva, sempre della stessa canzone, però insomma non è che posso rimetterla adesso, se no Nico si arrabbia. Dunque, ciao Gennaro, ieri in radio qualcuno ha detto che hanno rimandato la vaccinazione aviaria dei polli. Nel Veneto, sì, nella trasmissione di Paolo Girotto l'ho ascoltato anch'io. Da come ho capito, c'è lo zampino di Sumski e Lovat. Tu ne sai qualcosa? No, Maurizio, non sono informato su questo. Probabilmente sì, perché sono riusciti a entrare nel consiglio regionale. Zumski, il collega medico Zumski e Lovat o Lovat, boh. E probabilmente si hanno spinto per bloccare la vaccinazione negli animali.
con il vaccino ad mRNA. Dunque Fabio scrive: ciao Gennaro, metti qualcosa di più animante, vuto che se tagliemo e vene, addirittura. Davide da Vicenza scrive: no doc, non sono un enologo, immagino, però sbevazzo moderatamente per smemorarmi quanto basta e non pensare troppo agli effetti di questo nefasto sistema criminale che ci sovrasta. Comunque doc, hai fatto un casino con le canzoni degli Alpini che ti avevo chiesto, mi sa che non sei astemio neanche tu. Benvenuto nella Alcoholic Community, un abbraccio Gennarì e vaffanculo a Nico Criticone. Davide da Vin. Vabbè, sì, ma niente di grave, comunque sono casini scherzosi questi. Bene. Allora, vediamo di tornare alle notizie, manca circa un quarto d'ora. Ah sì, c'è questa quest'altra bella notizia, che hanno scoperto un fungo, pensate un po', un fungo in Amazzonia che almeno in laboratorio riesce a mangiarsi la plastica. Sono riusciti questi funghi a degradare poliuretano e altri difficili composti. La plastica continua a crescere come una massa che si allarga ogni anno. I numeri aiutano a capire la scala del problema. La produzione globale ha superato i 400 milioni di tonnellate all'anno e le stime più citate indicano che soltanto una quota intorno al 9% della plastica prodotta su scala storica è entrata davvero in un circuito di riciclo. Quindi solo il 9% viene riciclata, il resto si accumula nelle discariche, si disperde negli ambienti naturali, si frammenta in particelle sempre più piccole e resta lì a lungo dentro acqua, suolo e catena alimentare. Infatti le particelle di plastica sono entrate anche nel corpo umano, creando danni ovviamente. Dentro questo scenario i funghi mangia plastica attirano attenzione da anni, infatti ve ne avevo già parlato tanti anni fa, di questi funghi, perché toccano un punto preciso. Usare organismi vivi e i loro enzimi per intaccare polimeri che oggi pesano come un'eredità permanente, insomma, è importante questo argomento, no? La linea di ricerca esiste, è seria, ha già prodotto studi molto citati, ma il passaggio decisivo sta tutto qui. Per ora si parla di laboratorio, di prove controllate, di meccanismi biologici osservati con rigore. Si parla anche di una prospettiva che resta aperta, ancora in cerca di scala, velocità e continuità. Allora, la storia più nota parte nel 2008, quando un gruppo di studenti di Yale, Yale si scrive con la Y, partecipò ad una spedizione di ricerca nell'Amazzonia ecuadoriana. Durante quel lavoro raccolsero funghi endofiti, microorganismi che vivono nei tessuti vegetali senza distruggerli. Tra i funghi isolati studiati in seguito, uno attirò subito l'attenzione e si chiama Pestalotiopsis microspora. Sciogli lingua. Pestalotiopsis. Nel 2011 uno studio pubblicato su una rivista di ambiente e di microbiologia,
rivista scientifica ufficiale, mostrò che due isolati di questa specie, due funghi, riuscivano a crescere su poliuretano come unica fonte di carbonio, quindi di nutrimento sul poliuretano, sia in presenza di ossigeno sia in condizioni anaerobiche, quindi senza ossigeno. Lo stesso lavoro aggiungeva un dettaglio molto importante: la caratterizzazione molecolare dell'attività osservata suggeriva il coinvolgimento di una idrolase serina, serine idrolase, che è un enzima capace di intervenire sui legami del polimero. Quel dettaglio sulle condizioni anaerobiche pesa parecchio, perché l'interno di una discarica tende proprio a diventare povero di ossigeno nel tempo. Lì il materiale resta compresso, umido, stratificato, attraversato da processi biologici che portano anche alla formazione del gas di discarica. Quindi vedere un fungo attivo sul poliuretano in un ambiente di questo tipo, cioè senza ossigeno, ha aperto un varco concreto nell'immaginazione scientifica: la biodegradazione, che in quel contesto smette di sembrare soltanto un esercizio da piastra, la piastra da laboratorio, e inizia a dialogare con luoghi reali dove la plastica si accumula davvero, cioè nelle discariche. Il punto forte di questa ricerca sta proprio nella sua specificità. Molte strategie di degradazione dei polimeri si appoggiano a pretrattamenti fisici o chimici, come ossidazione, calore, alterazioni superficiali, che rendono il materiale più vulnerabile. Qui invece entra in scena una capacità biologica di questi funghi, che agisce in condizioni più miti e porta con sé una domanda ormai stabile: quanto può spingersi davvero questo tipo di degradazione fuori dal laboratorio? Quindi questi funghi, in parole povere, potrebbero funzionare anche nelle discariche, sulla plastica vera e su tonnellate di plastica, o solo in laboratorio? Pestalotiopsis microspora resta il nome, resta comunque un simbolo, ma il campo si è allargato. Nel 2017 un lavoro su pollution, environmental pollution, ha descritto il caso di un altro fungo, Aspergillus tubingensis, isolato in un sito di smaltimento rifiuti a Islamabad, in Pakistan, capace di degradare poliestere poliuretano in condizioni sperimentali su agar, quindi sempre in laboratorio. Lo studio documentava modifiche evidenti alla superficie del materiale, segni che hanno rafforzato l'idea di una biodegradazione fungina dei poliuretani come filone concreto di ricerca. E adesso si entra in un territorio più ampio, quello della micoremediation, cioè l'uso dei funghi per trattare contaminanti ambientali, quindi ci allarghiamo. I protagonisti più citati sono spesso i white rot fungi, quindi funghi del marciume bianco, noti per il loro apparato enzimatico, cioè contengono lacasi, perossidasi e altri enzimi che permettono di attaccare molecole organiche molto resistenti. In letteratura compaiono applicazioni e studi su coloranti sintetici, su pesticidi, su idrocarburi, composti aromatici persistenti e diversi inquinanti industriali. Insomma, ci sono questi funghi che riescono a eliminare tutti questi inquinanti o a mangiarseli, insomma. Anche il capitolo dei metalli pesanti entra spesso nello stesso discorso, no, addirittura, con una distinzione utile da tenere a fuoco. In questo caso i funghi lavorano soprattutto attraverso adsorbimento, immobilizzazione, sequestro o trasformazione.

Bellissima, eh? Allora, mi è arrivato un messaggio, manca 1 minuto e 40 secondi, devo stare attento, perché qua la pubblicità è implacabile. Stefano da Vicenza mi ha mandato cos'è, un titolo di un quotidiano, o una rivista, boh, proprio. Vedo che la data è di oggi. Attenti al lupo. È sconsigliato lasciare le strade, i sentieri. Sulla via Francigena spuntano cartelli intestati al comune, ma si tratterebbe di avvisi falsi per tenere lontani pellegrini ed escursionisti. Ma guarda che disgraziati. I cartelli sono stati affissi abusivamente. Quindi, insomma, se volete fare la via Francigena, state tranquilli che non ci sono lupi.

minacciosi. Oddio, magari qualche lupo forse lo si potrà anche incontrare, ma è raro. E poi di solito stanno lontani dagli esseri umani, che sono pericolosi per loro. Gli attacchi dei lupi agli umani sono rarissimi e, insomma, e ancora più raramente mortali. Grazie Stefano. E poi mi ha dato un altro messaggio Stefano, ma lo leggo dopo la pubblicità. Rimanete qui, eh? Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sono Gennaro e stavo leggendo i vostri messaggi. Questo mi è piaciuto molto di Stefano di Vicenza che scrive: Buondì, buona trasmissione. I giornalisti in sciopero potrebbero scrivere questo slogan: o ci pagate o scriviamo solo la verità. No, senza la. O ci pagate, direi ci pagate di più perché sono effettivamente pagati poco, o scriviamo solo verità. Bea Stefano. E poi chi è? Max mi chiede: Buongiorno Doc, volevo chiedere un consiglio per una crema per la cute per mio figlio, che ha fatto la rimozione dei perni nella tibia e staccare la pelle dai tessuti con trattamento successivo. Grazie. Beh, una crema per la cute, una delle migliori, è a base di calendula, che è un antibatterico, un cicatrizzante, un antinfiammatorio, un riepitelizzante, cioè facilita la riformazione dell'epitelio. Quindi adesso non so bene qual è il problema nei dettagli, però una crema alla calendula mi sembra la cosa migliore in questo caso. Bene. Allora, vi farei sentire questo avvocato, aspetta che non trovo il nome, dunque, ah sì, l'avvocato Gianfranco Vecchio, che è stato intervistato su Canale Italia. Sentite cosa dice su Kennedy Junior, il ministro della salute americano. Allora, aspetta che arriva, eh.

0: Perché non c'è l'audio? A chi lo chiedo? Ma guarda te. Non c'è l'audio. Ah, eccolo qua, il simboletto dell'audio lo nascondono.
1: A una delle ultimissime dichiarazioni che mi risulta fatte da Kennedy, che ha detto, Kennedy, ministro della salute americana, che ha detto: guardate che il problema dal punto di vista economico non sono i guadagni dei vaccini, ma sono i guadagni per la cura delle malattie che vengono dai vaccini, cioè la produzione di tutti i medicinali e di tutta l'attività di cura che deve essere fatta dopo. Queste dichiarazioni fatte dal ministro della salute, il quale sin dal suo insediamento come prima iniziativa ha preso 17 esperti del comitato per l'immunizzazione della FDA, che era sostanzialmente un incrocio tra l'Istituto di Sanità italiano e l'AIFA, potremmo dire, e le ha licenziati per evidenti conflitti di interesse, non garantivano terzietà. Ha subito una sorta di processo all'interno del Senato al quale ha risposto ai senatori: scusi lei quanto prende dalle case farmaceutiche, scusi lei quando ci sono dei video meravigliosi che ti consentono di vedere, che consentono a tutti che volessero di vedere come ha messo a tacere i senatori che lo criticavano, e ha completamente rivoltato questo panel, che è fondamentale perché ha un'efficacia, quello che decide viene assunta come decisione, e tra le ultime cose che hanno fatto hanno sostanzialmente eliminato il vaccino contro l'epatite B, che è un vaccino assurdo perché si fa ai bambini un vaccino per una malattia che si contrae sessualmente o con lo scambio di siringhe, e che invece noi abbiamo nella cosiddetta esavalente perché la Glaxo pagò 600 milioni per farcela inserire, ed è qualche cosa che è documentato, ci sono sentenze della Cassazione che lo hanno certificato, e noi continuiamo a avere il vaccino per l'epatite B tra i sei dell'esavalente, che sono già di per sé una follia, perché con un'unica dicendo risparmiamo un'iniezione, no, non sei tu che risparmi un'iniezione, è chi li mette tutti quanti in un'iniezione che risparmia facendolo con gli adiuvanti, perché hanno detto abbiamo tolto il mercurio, negli Stati Uniti avevano ancora il mercurio all'interno dei vaccini, Kennedy ha fatto in modo di eliminarlo. Si chiama Timerosal, ma noi abbiamo l'alluminio. Basta sentire il professor Bellavite per sapere che cosa fa l'alluminio e quale capacità di penetrare il cerebro nei bambini in formazione A. Kennedy, in un bellissimo intervento, faceva questa battuta: io sono 30 anni che mi occupo, tra l'altro, di cercare di togliere il mercurio dal pesce, cioè di occuparmi di tutte le problematiche connesse al consumo del pesce pescato in certe situazioni e che porta mercurio nella pancia di chi se lo mangia. Ebbene, nessuno mi ha mai chiamato no fish. Perché se mi metto a cercare di togliere il mercurio dai vaccini mi chiamate Novax? E a me sembra questa una perfetta sintesi, che dovrebbe essere diffusa anche in Italia, di come vanno affrontati questi temi. Faccio riferimento a una delle ultimissime dichiarazioni che mi risulta fatte da Kennedy, che ha detto Kennedy.
0: Ecco, stava ricominciando. Bella battuta. No fish. E no vax. Allora, questo chi è Blu, si firma Blu. Buongiorno dottore, il suo suggerimento di crema di calendula è perfetto se mescolato con l'olio di iperico. Le due sostanze lavorano in sinergia, potenziandosi a vicenda e sanano la pelle ad una velocità incredibile. Sì, ti do pienamente ragione, l'iperico è ottimo anche per via topica, oltre che per bocca, ma per bocca è usato l'erba di San Giovanni, no? L'iperico è usato per l'umore, migliorare l'umore, quindi è un po' un antidepressivo, ma come sotto forma di crema è vero, è ottimo per disinfiammare, per lenire insieme alla calendula. Infatti ci sono delle creme che hanno entrambe queste sostanze. Grazie del suggerimento. Dunque, sì, Francesca, piede diabetico è più complicato. Certo, la calendula va bene comunque anche con un po' di perico, però bisogna lavorare anche dall'interno, perché recidivano facilmente queste piaghe nei diabetici e anche sono difficili da cicatrizzare. Il discorso si amplia, non chiedetemi altro, perché non va bene, ecco, dare consigli così senza conoscere le persone. Posso fare peggio. Allora, un messaggio che è arrivato da Silvia Favaretto, sull'ottimo sindacato Fisi, di cui ogni tanto vi ho parlato. Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, mi sembra che sia così, vado a memoria, e qui si consiglia su questo messaggio di scaricare l'app Fisi Sindacato, l'app ufficiale, l'applicazione, e così si possono avere gratuitamente notizie, servizi, informazioni e contatti. Quindi notizie in tempo reale, aspetta che lo amplio, servizi e assistenza, anche consulenze e supporto rapidamente, dunque anche si possono trovare le sedi Fisi più vicine alla propria abitazione, e poi c'è anche un'area riservata dedicata agli iscritti. Ecco, tutte le istruzioni le trovate sotto Fisi Sindacato, bisogna andare nell'area riservata. Ecco, ricordo che Fisi si è sempre comportato bene anche durante la psicopandemia, è sempre stato dalla nostra parte. Ecco, si parte da Play Store, ma penso che anche cercando Fisi Sindacato, si può anche lasciare una recensione andando su Play Store Fisi Sindacato alla voce valuta questa applicazione, e questo contributo è importante per rendere l'applicazione più visibile a tutti. Ecco, lasciando una recensione positiva naturalmente, non negativa. Bene. Ora, vabbè, con Cri qualche sera fa, anzi no, vabbè, ho visto La torta del presidente. No, ero con Bruno, vabbè, insomma, però poi gliel'ho raccontato tutto a Cristina, questo film molto commovente, forte, toccante, La torta del presidente, ecco, ve lo consiglio. Dunque, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, anche al Festival di Cannes, il premio del pubblico, ed è un film iracheno, in lizza anche come candidato agli Oscar. È fatto molto bene, davvero. Ecco, sull'Iraq negli anni 90. E la protagonista è una bambina di 12 anni che deve preparare una torta per il compleanno di Saddam Hussein tra il periodo di carestia e la paura dei bombardamenti americani. È uscito un mese fa in Italia, quindi lo trovate ancora al cinema. Ecco, se vi capita di andare al cinema, cercate La torta del presidente. Davvero merita. Ok. Allora, un altro... Ah sì, aspetta, mi sono accorto che c'era un'altra notizia che riguardo ai portuali di Trieste, un ruolo simbolico in quel frangente dei portuali di Trieste, vi ricordate, un ruolo è stato giocato da Stefano Puzzer, ex leader dei portuali di Trieste, il cui licenziamento dal porto è stato annullato lo scorso autunno, quindi 2025, dalla Corte di Cassazione, e in un post sui social Stefano Puzzer ha scritto: vi do una notizia meravigliosa, nonostante lo Stato e le forze dell'ordine non si siano mai scusate con noi, ma anzi hanno pure avuto il coraggio di denunciare alcuni manifestanti pacifici, inventandosi oltraggi, resistenze e addirittura aggressioni. Bene, oggi tutti i manifestanti che sono andati in giudizio senza patteggiare sono stati assolti con formula piena. Avanti tutta, la gente come noi non molla mai. Ecco, ci tenevo a concludere l'articolo sui portuali di Trieste, e mi collego sempre ai portuali con un altro articolo di Gaia, di ecologia, rivista di ecologia e tecnologie appropriate, che titola «I portuali non lavorano per la guerra». A Livorno, Genova e Venezia, le navi israeliane della ZIM, cariche di armi, non hanno potuto attraccare. Bravi, hanno boicottato, hanno incrociato le braccia. Quindi i principali porti del Mediterraneo e del Mare del Nord, quindi non solo in Italia, sono stati bloccati per tutta la giornata del 6 febbraio scorso, per il primo sciopero internazionale dei lavoratori portuali contro guerre e imperialismo. Le bandiere della Palestina erano le più numerose nei cortei organizzati in tutti gli scali marittimi più importanti d'Europa, tra cui Marsiglia, Bilbao, Pireo, Genova. Braccia incrociate anche in Nord Africa e Medio Oriente, da Mersin in Turchia a Tangeri in Marocco. O Tangeri, non ricordo come si pronuncia. Le adesioni sono arrivate oltre oceano anche in Sud America e Stati Uniti. Ecco, mobilitazione organizzata dai vari sindacati, in Italia si chiama USB, dunque, con lo slogan «I portuali non lavorano per la guerra». E quindi si sono proprio rifiutati di svolgere le funzioni di carico e scarico per 24 ore. Tra le richieste dei portuali, l'immediata fine del genocidio dei palestinesi, perché era il 6 febbraio, quindi era ancora in corso, eccetera, eccetera. E anche a Livorno. Sì, sì, l'ho già detto, Livorno, Genova e Venezia. Le armi non passano, ecco un altro slogan, era questo. E bravi, portuali. Bene, ora sentiamoci un'altra canzone. Beh, potremmo anche rimanere, no, non rimanere, sì, rimanere su Giovanni Pirozzi con la canzone della radio, l'inno della radio. Allora arriva, eccolo, qualche secondo.

Bella, proprio anche le parole sono profonde, il testo profondo. E infatti Roby mi scrive: ora c'è l'inno di Radio Gamba 5, grande Gennarino. Grazie anche da parte di Giovanni Pirozzi, mi scrive Roby. E poi Davide da Vicenza. Che firma Vincenza, deve essere un enologo probabilmente. Ehi hey Doc, come va? Per favore mi metteresti la canzone L'ultima notte degli Alpini, scritta da Beppi De Marzi e cantata dal coro dei Crodaioli? Sì, volentieri, mi piacciono queste canzoni. E parla della tragica ritirata dalla Russia. Ed è struggente. Grazie, un abbraccin, Davide da Vinceremo. Prima o poi gioca sul nome Vincenza. Poi dunque vediamo. Ciao Gennaro, un plauso ai discount di più che vendono ottimi datteri palestinesi Medjool. Ho invece preso due nuove bombole Soda Stream e l'impiegata mi ha confermato che è un marchio israeliano che manipola il mercato europeo. Adriano 68. Ah, grazie Adriano. Quindi comprate i datteri palestinesi Medjool, che il tipo Medjool sono i migliori. E invece lasciamo perdere le bombole Soda Stream. Ok, Paul scrive: buongiorno dottore, ho sentito la bella notizia che ha riportato dei portuali di Trieste che boicottano le navi cariche di armi. Sì, l'hanno fatto il 6 di febbraio, per 24 ore. Poi non è più successo, mi sembra. Comunque, insomma, già un buon segno. Ok. Non c'è altro. Allora, sentiamoci. Sono le 11:28. Sentiamoci proprio L'ultima notte degli Alpini, cantata dai Crodaioli.

orando stremata, 100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo, avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio-verde. No, non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come

stavi lì, quel vecchio scarpero che te ne guardavi, vedere gli occhi muri, e te ballavi, e vedere tutta la notte, e bagli a bini, te cantava i cori, Yoska, yoska, salta la mura, finché la dura. Oh, yoska, yoska, yoska, salta la mura, balla con me. Oh, yoska, yoska, yoska, salta la mura,

mi sono permesso di cantarci sopra, che mi ha ricordato l'adolescenza. Quindi sto parlando di 55 anni fa circa, quando con i Boy Scout, con la parrocchia in montagna cantavamo queste canzoni dei Crodaioli, in particolare Iosca la Rossa. Nico, a Nico non è piaciuta. Infatti mi scrive: "Buongiorno caro dottor Muscari, io la seguo sempre in radio, ma lei persiste ad avere dei gusti musicali allucinanti. Salvo rarissime eccezioni, manda di quelle schifezze sonore che abbassano le energie anche ai più tenaci. Ecco, andrebbero bene come tortura. Comunque la saluto con affetto, Nico." Nico, ognuno ha i suoi gusti e comunque non l'ho scelta io, ma è stata una richiesta di un radioascoltatore, mi sembra Stefano da Vicenza, mi sembra. E comunque Paul invece, Paul, mi scrive proprio polare a Nico e con questa dottore. Con questa canzone che non conoscevo mi ha emozionato. Brividi e una lacrima. Grazie di cuore e un abbraccio forte, forte a tutti gli uomini alpini della Russia." Ecco, hai capito, Nico? C'è chi si commuove con queste canzoni. Dunque, Gabri da Romano De Zerino scrive: "Ora mandi Volta la carta." Grazie da Gabri Romano. Sì. Un'altra canzone, sì. Volta la carta. Non so se la trovo questa, perché non credo sia il titolo. Boh. Dunque, aspetta. Stefano di Camisano mi manda una foto. Che titola "Con gli alpini ti vaccini", già, datata giugno 2021, purtroppo gli alpini si erano schierati con il governo a favore delle vaccinazioni Covid. Vabbè, pensavano di fare del bene, pensavano di essere sulla strada giusta, invece si sono sbagliati. Spesso c'è proprio sotto una ignoranza di fondo, una disinformazione e ci sono cascati anche loro. Dispiace, sì, dispiace Stefano di Camisano. E Robin Alpino ovviamente dice: viva gli alpini, de una volta però." Sì, infatti. Sì. E poi c'era anche, mi avevano mandato, ah sì, chi è questo? Giuseppe mi aveva mandato l'originale, questa è l'originale più espressiva, sempre della stessa canzone, però insomma non è che posso rimetterla adesso, se no Nico si arrabbia. Dunque, "Ciao Gennaro, ieri in radio qualcuno ha detto che hanno rimandato la vaccinazione aviaria dei polli nel Veneto." Sì, nella trasmissione di Paolo Girotto l'ho ascoltato anch'io. "Da come ho capito, c'è lo zampino di Zumski e Lovat. Tu ne sai qualcosa?" No, Maurizio, no, non sono informato su questo. Probabilmente sì, perché sono riusciti a entrare nel consiglio regionale. Zumski, il collega medico Zumski e Lovat o Lovat, boh. E probabilmente sì, hanno spinto per
bloccare la vaccinazione negli animali con il vaccino ad mRNA. Dunque Fabio scrive: ciao Gennaro, metti qualcosa di più animante, vuto che se tagliemo e vene, addirittura. Davide da Vicenza scrive: no doc, non sono un enologo, immagino, però sbevazzo moderatamente per smemorarmi quanto basta e non pensare troppo agli effetti di questo nefasto sistema criminale che ci sovrasta. Comunque doc, hai fatto un casino con le canzoni degli alpini che ti avevo chiesto, mi sa che non sei astemio neanche tu. Benvenuto nella alcolic community, un abbraccio Gennarì e vaffanculo a Nico Criticone. Davide da Vin. Vabbè, sì, ma niente di grave, comunque sono casini scherzosi questi. Bene, allora vediamo di tornare alle notizie, manca circa un quarto d'ora. Ah sì, c'è questa quest'altra bella notizia, che hanno scoperto un fungo, pensate un po', un fungo in Amazzonia che almeno in laboratorio riesce a mangiarsi la plastica. Sono riusciti questi funghi a degradare poliuretano e altri difficili composti. La plastica continua a crescere come una massa che si allarga ogni anno. I numeri aiutano a capire la scala del problema. La produzione globale ha superato i 400 milioni di tonnellate all'anno e le stime più citate indicano che soltanto una quota intorno al 9% della plastica prodotta su scala storica è entrata davvero in un circuito di riciclo. Quindi solo il 9% viene riciclata, il resto si accumula nelle discariche, si disperde negli ambienti naturali, si frammenta in particelle sempre più piccole e resta lì a lungo dentro acqua, suolo e catena alimentare. Infatti le particelle di plastica sono entrate anche nel corpo umano, creando danni ovviamente. Dentro questo scenario i funghi mangia plastica attirano attenzione da anni, infatti ve ne avevo già parlato tanti anni fa di questi funghi, perché toccano un punto preciso: usare organismi vivi e i loro enzimi per intaccare polimeri che oggi pesano come un'eredità permanente, insomma, è importante questo argomento, no? La linea di ricerca esiste, è seria, ha già prodotto studi molto citati, ma il passaggio decisivo sta tutto qui. Per ora si parla di laboratorio, di prove controllate, di meccanismi biologici osservati con rigore. Si parla anche di una prospettiva che resta aperta, ancora in cerca di scala, velocità e continuità. Allora, la storia più nota parte nel 2008, quando un gruppo di studenti di Yale, Yale si scrive con la Y, partecipò ad una spedizione di ricerca nell'Amazzonia ecuadoriana. Durante quel lavoro raccolsero funghi endofiti, microorganismi che vivono nei tessuti vegetali senza distruggerli. Tra i funghi isolati studiati in seguito, uno attirò subito l'attenzione e si chiama Pestalotiopsis microspora. Sciogli lingua. Pestalotiopsis.
Nel 2011 uno studio pubblicato su una rivista di ambiente e di microbiologia, rivista scientifica ufficiale, mostrò che due isolati di questa specie, due funghi, riuscivano a crescere su poliuretano come unica fonte di carbonio, quindi di nutrimento sul poliuretano, sia in presenza di ossigeno sia in condizioni anaerobiche, quindi senza ossigeno. Lo stesso lavoro aggiungeva un dettaglio molto importante: la caratterizzazione molecolare dell'attività osservata suggeriva il coinvolgimento di una idrolase serina, serine idrolase, che è un enzima capace di intervenire sui legami del polimero. Quel dettaglio sulle condizioni anaerobiche pesa parecchio, perché l'interno di una discarica tende proprio a diventare povero di ossigeno nel tempo. Lì il materiale resta compresso, umido, stratificato, attraversato da processi biologici che portano anche alla formazione del gas di discarica. Quindi vedere un fungo attivo sul poliuretano in un ambiente di questo tipo, cioè senza ossigeno, ha aperto un varco concreto nell'immaginazione scientifica: la biodegradazione, che in quel contesto smette di sembrare soltanto un esercizio da piastra, la piastra da laboratorio, e inizia a dialogare con luoghi reali dove la plastica si accumula davvero, cioè nelle discariche. Il punto forte di questa ricerca sta proprio nella sua specificità. Molte strategie di degradazione dei polimeri si appoggiano a pretrattamenti fisici o chimici, come ossidazione, calore, alterazioni superficiali, che rendono il materiale più vulnerabile. Qui invece entra in scena una capacità biologica di questi funghi, che agisce in condizioni più miti e porta con sé una domanda ormai stabile: quanto può spingersi davvero questo tipo di degradazione fuori dal laboratorio? Quindi questi funghi, in parole povere, potrebbero funzionare anche nelle discariche, sulla plastica vera e su tonnellate di plastica, o solo in laboratorio? Pestalotiopsis microspora resta il nome, resta comunque un simbolo, ma il campo si è allargato. Nel 2017 un lavoro su pollution, environmental pollution, ha descritto il caso di un altro fungo, Aspergillus tubingensis, isolato in un sito di smaltimento rifiuti a Islamabad, in Pakistan, capace di degradare poliestere poliuretano in condizioni sperimentali su agar, quindi sempre in laboratorio. Lo studio documentava modifiche evidenti alla superficie del materiale, segni che hanno rafforzato l'idea di una biodegradazione fungina dei poliuretani come filone concreto di ricerca. E adesso si entra in un territorio più ampio, quello della micoremediation, cioè l'uso dei funghi per trattare contaminanti ambientali, quindi ci allarghiamo. I protagonisti più citati sono spesso i white rot fungi, quindi funghi del marciume bianco, noti per il loro apparato enzimatico, cioè contengono lacasi, perossidasi e altri enzimi che permettono di attaccare molecole organiche molto resistenti. In letteratura compaiono applicazioni e studi su coloranti sintetici, su pesticidi, su idrocarburi, composti aromatici persistenti e diversi inquinanti industriali. Insomma, ci sono questi funghi che riescono a eliminare tutti questi inquinanti o a mangiarseli, insomma. Anche il capitolo dei metalli pesanti entra spesso nello stesso discorso, no, addirittura, con una distinzione utile da tenere a fuoco.
In questo caso i funghi lavorano soprattutto attraverso adsorbimento, immobilizzazione, sequestro o trasformazione, più che attraverso una digestione del contaminante nel senso comune del termine. E beh, vorrei vedere se i funghi riuscissero a mangiarsi addirittura metalli pesanti, però possono adsorbirli, immobilizzarli, sequestrarli, trasformarli, insomma un'altra faccia della stessa intelligenza biologica, quindi non tanto artificiale quanto biologica questa intelligenza, da una parte degradazione di sostanze organiche complesse, dall'altra interazione fisico-chimica con elementi tossici come i metalli pesanti presenti nei suoli e nelle acque. Ecco, quindi il fascino di questi studi si capisce a volo. L'idea che un organismo già presente in natura possa aggredire materiali sintetici così ostinati entusiasma proprio. Però ecco, le review più recenti, quindi le revisioni scientifiche più recenti, insistono sugli stessi nodi. Le cinetiche sono lente, la conversione è incompleta dei polimeri, fortissima variabilità fra specie, materiali e condizioni ambientali, più il problema decisivo della scalabilità, cioè scalare le dimensioni intendono, no? Quindi andare su scale grandi. Questo significa che i funghi mangiaplastica oggi vanno letti per quello che sono davvero, una frontiera biologica promettente, quindi non ancora applicata in natura, cioè su grandi scale. Comunque è, sul piano sperimentale è già solida. Però ecco, si è in cerca di infrastrutture, di processi, tempi, costi compatibili con il mondo reale, eccetera. La scienza comunque ha già mostrato che alcuni funghi sanno intaccare il poliuretano e altri polimeri. Adesso appunto serve il passaggio più difficile, quello che porta dagli studi scientifici agli impianti, dai terreni di coltura ai rifiuti veri, dalle intuizioni di questi bravi ricercatori ai sistemi, insomma, grandi sistemi. Per ora lavorano in silenzio questi funghi dentro una piastra, mentre fuori la plastica continua ad arrivare a tonnellate. Quindi bisognerebbe cominciare a ridurre la plastica, magari a favore delle bioplastiche, come quelle a base di canapa di cui vi ho già parlato, che avrebbe il grande vantaggio di crescere molto velocemente e di non inquinare, anzi. Bene, dai, speriamo. Roberto da Milano scrive: ciao Doc, ascoltiamo un mondo di uomini, bambini e auguri. Ah, una canzone, no? Mi sembra. Quindi uomini, bambini, vediamo se la trovo qua. Uomini, bambini. Allora, ce ne sono tante. Uomini, bambini, angeli, gatti di vicolo miracoli. È questa, Roberto. Oppure Il mondo degli uomini bambini di Mauro Levrini. Oppure, sì, ancora Il mondo degli uomini bambini, Chan Sunier. E basta, non ce ne sono altre. Ah no, ce n'è un altro di Lella Blu, Il mondo degli uomini e bambini. Dimmi, Roberto, quali di questi, non so,
a cosa ti riferisci? Buongiorno dottore, sono Yolanda. Il mio vicino ha due cani piccoli e uno da caccia, ma lui non fa nessun tipo di vaccino ai cani. Le chiedo, va bene o è sbagliato? La ringrazio con tanta simpatia. Non sono un veterinario, dovessi chiedere a Paolo Girotto. Ma insomma dipende.

mi faccio un appunto e ve lo faccio ascoltare mercoledì prossimo. No, sì, mercoledì prossimo, che tocca dalle 12 alle 15. Buongiorno del liceo di Olivetti, se ne è parlato nella puntata di Fabio Turin del 24 marzo, può trovare il podcast sul canale Telegram La Pedagogia del Cuore. Un caro saluto, Luigi, da Pescara addirittura. Grazie, grazie Luigi. Poi Hermes scrive e continuano a fare deforestazione per fare spazio ad allevamenti intensivi e agricoli. Ottimo, ottimo. Sì, Hermes. Bene.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 17, ma noi non siamo superstiziosi. E sono le 10 e 11 minuti. E anche Giovanni Pirozzi mi è caduto l'occhio su un suo messaggio delle 8 e 12 di questa mattina. Aveva scritto: buongiorno, non sono superstizioso anche se ho un gatto nero in casa fin da cucciolo. neanche io sono superstizioso e oggi andrà tutto bene nonostante sia venerdì 17. Allora, vi do il consueto numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334-7102-672, solo messaggi sia SMS che WhatsApp. Allora, venendo qui ascoltavo come al solito Radio Gamma 5 e la trasmissione sui cani, gatti, animali domestici. Sempre curiosa e mi è venuto in mente che qualche giorno fa ho visto che hanno costruito, mi sembra in Cina, un cane robot per ciechi. Cane robot per ciechi dotato di intelligenza artificiale. Ecco, sarebbe da dirlo agli etologi e agli esperti di cani che hanno questa concorrenza adesso. Vabbè, una battuta. Allora, cominciamo con ricordare che la radio si basa proprio alle sue fondamenta vitali sui vostri aiuti, sui vostri contributi, nostri, di tutti, insomma, perché non ha padroni, quindi non ha grandi finanziatori, ma piccoli finanziatori, come appunto sono gli ascoltatori. Piccoli, grandi, comunque meglio tanti e piccoli che pochi e grandi, così non siamo influenzati da nessuno e ci manteniamo liberi. Quindi potete fare un versamento tradizionale alla posta, per chi non usa i bonifici, non è pratico di internet, e quindi usate il numero di conto corrente postale 25 38 64 59, oppure andate sul sito radiogamma5.it e trovate le varie modalità per fare i vostri versamenti, magari periodici, automatici, un bonifico automatico costante. Oppure, ancora meglio, venite a portare un po' di contanti qui quando c'è qualche membro del consiglio di amministrazione, cioè durante i gas, serate, conferenze, eccetera. Bene, e poi c'è anche il 5 per 1000, mi raccomando, sapete che non costa nulla. E il numero ve lo ricordo, poi comunque lo sentite sempre in pubblicità, il codice fiscale da mettere sulla vostra dichiarazione dei redditi è lo 01 59 80 90 288. Ecco, poi c'è il gas prossimo, che è sabato 2 maggio dalle 14 alle 18, e con i banchetti espositivi tutto biologico o addirittura biodinamico. Trovate i vari prodotti alimentari, oltre al miele del nostro Gianni Stoppa, e molto molto altro. La novità di questa volta saranno i detersivi bio. Comunque visitate il canale Telegram Gas Gamma 5, dove appunto troverete tutti i prodotti da ordinare dalla Sicilia fino entro il 24 di aprile, e tutte le novità spiegate nei dettagli. Poi domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, come sentite anche dalla pubblicità, con sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume, scrive Luca, Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni già aperte, non so se sono già chiuse, perché ha sempre molto successo questa gita in motonave. Comunque provate a chiamare Luca al 329 0038 988. Ricordatevi di ciaobay.org per i vostri annunci, se cercate qualcosa o se dovete vendere qualcosa. E poi comunque è un progetto sociale di mutuo soccorso, ciaobay.org, in collaborazione con Radio Gamma 5. Per collaborare, se volete, in maniera volontaria naturalmente, potete chiamare lo 049 538 55 77, oppure andate sul sito, trovate l'email e potete scrivere. L'email è info@ciaobay.org. Poi c'è il libro che potete trovare qui in radio ad ogni conferenza, basta che ci sia appunto qualcuno del consiglio di amministrazione che apra l'armadio e tiri fuori il libro, oppure trovate delle copie anche nella cartolibreria Susi in Piazza Mercato a Bresseo di Teolo, o presso la libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia a Bassano del Grappa, oppure all'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco, e poi in vari altri durante le trasmissioni di vari conduttori, soprattutto che siano che facciano parte del CDA, come Luca, Paolo Girotto, ma anche Fabio Turin, che è ovviamente l'autore del libro. Bene, poi c'è questa signora italiana a cui consiglio di scrivere il suo annuncio su ciaobei.org, che cerca lavoro come domestica, però con contratto in regola per 12 ore settimanali. Il suo numero è 348 5108 365. Poi c'è una raccolta firme, una petizione a favore dell'immediata scarcerazione dell'avvocato Rainer Fulmich. Ne parla sempre Alessandro, che è il collaboratore, diciamo, colui che accompagna Paolo Rossaro qui nelle sue trasmissioni, qualche volta le fa da solo, come l'altro ieri. Sapete che questo avvocato, che si è molto battuto durante il Covid contro le ingiustizie sociali, ma anche in passato è sempre stato in prima linea a difesa del popolo, diciamo, è stato incarcerato già 2 anni fa, dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo a detta di molti iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il 3° compleanno in carcere. Porca miseria. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data, il 5 maggio, verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte per questa petizione, appunto, a favore dell'immediata scarcerazione dell'avvocato Fulmich. Sì, poveretto. Comunque sì, sta diventando un martire. Quindi ancora più famoso, l'hanno reso ancora più famoso di prima. Comunque, per trovare il link per firmare la petizione andate sul sito della radio, quindi radiogamma5.it, o sul canale Telegram Viva la Vita. Ecco, questa petizione è stata promossa e sottoscritta, almeno qui, insomma, da noi, da Paolo Rossaro e Alessandro Delladio. Poi c'è il corso di macrobiotica dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa la miglior medicina. Ecco, Luca o Fiorenzo hanno fatto questa rima. Sono 3 incontri con Fiorenzo Libero, si parte sabato 9 maggio, saranno sempre di sabato alle ore 15. Bene, per informazioni e prenotazioni dovete chiamare direttamente Fiorenzo al 349 805 88 54. Vespetemo, scrivono. Poi c'è la peociada di primavera, come avete sentito poco fa anche in pubblicità, che è domenica 26 aprile, quindi non dopo domani ma quella dopo, con un ricco menù di pesce e mitili. Bene, Allora, vi faccio sentire una bella canzone, è una novità, una nuova canzone di Giovanni Pirozzi con le parole tratte da una poesia di Roby L'Alpin che si intitola Ritorno bambino. Ecco, quindi oltre alla musica ascoltate le parole. Vediamo di recuperarla da qui. Dai, che parte, eccola.